permettono con il bandastima da ca il march e li gi presenta libera da su mart James Chapel. Ali come sa il banda San Gregor da Kerchem presenta al march Maria Nasharia da su mart Anthony Aquilina.

parte la zoppa di SLM Lilcom semi a colla dalla stazione Radio Bambina. Con mia Aldana il programma il lum e disa washing yum tawissu l'illum u koll jimmarka il-ħamsa u disajn anniversarju min meta il-knisja tana ġiet monija bit-titlu ta' dinjità ta' bazilika.

mettono a cuore il band Sunset insieme Blessed March, Bancino, Tassul Mast, Mario Azzopardi, da Adrenalina il banda San Giuseppe Tainsilem, il banda della Haltana, il banda Victory, Sardina il March, il Ligi Presem, il Nanno Pucci, Tassul Mast, Etne Mercia, e da Adrenalina il banda della Haltana, il banda Victory.